caliu. Ambe tu so che devi al mestre Pauvarieri, e un povero troubadour de calche mascomerie per avanzare.

così piccolo, ad essere così forte, ad essere così. E come fa un gesto così timido, ad essere così libero?

0: Ego palà, metteixo l'embu che sa mamma. A mai amagado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà emprego palà, metteixo l'embu che sa mamma. A mai amagado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà emprego palà!
1: Sa mamma emprego palà. Ma tata emprego palà.